0: O rawata wakai wakalawa e na matangali visa dawa o nitiko kina. Ke waka o ngan rewa na weibu ke ningai vitar taramai vertau na multicultural e na namba saiva walu, walu ziwa, lima rua, walu vitu vitu ono. Se sikova na nonrutau website miska.org.au. Ni kena rawati na venga ravini mbula Taumanda and Garavitiko and a multicultural community services of Central Australia. Kela nandrato vito koni talangao mai veirto na Northern Territory Primary Health Network.
1: The Multicultural Access to Primary Healthcare Program is managed by Multicultural Community Services of Central Australia and supported by the Northern Territory Primary Health Network and ACCC.
2: Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba! Ma che roba!